Raspberry Pi, lanciati forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciati forbici, Raspberry Pi, al mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa.

di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presso la barba, qua la sanguigna, questi biglietti, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presso la barba, questo biglietto è Figaro. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, alla falsa, per carità, per carità, per carità. Uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro so, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, con il buonissimo sole.

pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito figaro ricco.